0: Ah, ma cosa c'è lì?
1: Ma sei una tira?
0: Non sono la Zele, sono la...
2: Hai mevanta ma rei di macchetta, eh? Asura vishona, kapar mikbat shel... Egozim, lom, lom, egozim. איך הגעתי לאגוזים? איך הגעתי לאגוזים? איך? אני הגעתי לאגוזים!